casa e abbiamo bevuto. Non pensare che ti abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera